0: Parada. National FM, sentiasa di hati.
1: Saya Siti Nohaliza mendengarkan National FM di RTM Play. Jangan lupa ya, download RTM Play. Betul-betul cuma tu.